quest'arcano dal re non fu sorpreso ancora. Ottien dunque da lui di partir per la Fiandra.

ora per vostra maestà l'augusta madre un foglio mi confino in Parigi. Leggete in nome della grazia eterna. Ecco il

0: Sire.
1: Sire, tu resti in mia regal presenza e nulla ancora domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
0: Sire, no, quel che io son restario do.
1: Sei troppo letier.

E mai su de quali portanti fogli dermi qualche nota, un segreto a me affidargli dei. A te, all'intimo del re.

e parli tu di morte? Ascolta, il tempo stringe. Rivolgo già su me la folgore tremenda. Tu più non sei oggi il rival del re, il fiero agitator delle fiandre. Son io chi potrà prestar fede. Le prove son tremende, i